0: no podemos hacer 11 horitas. Será eso.
1: Vedi un altro. Vedi un altro. Vedi
2: un altro.
3: Special. Let me know what a male is down the road. So are we on Cedar at the end of 27?
4: Yeah. 123 dispatch, call 5. 602 Hayward Valley Road.